0: insieme. Io ci sono sempre per te. Siamo tanto hate, non sei di Pucca.
1: Tanto hate, non sei di Pucca. Sei di Pucca, non sei di Pucca.
0: Io ci sono sempre per te.